c'era razdrosar sciobila tu vare a setrar tu vare bit scemo sì